Musica di 1999. Mojaji è do cantore produttore sudafricano Chico. Fece bastante successo nos tempos das grandes casas de pasto em Maputo.